that God can remember you. And you can invite your own blessing with your giving. And your prayer and giving. And your prayer and running. It is one yaso for papa or sawa kukudura. Obetu mi akanchira on yeyenu kure ni nyenu kure. Obe, you think that you are following a nice pastor. Unko baby ya. Oh, as for my pastor, he's a nice pastor. Who is a nice pastor? A nice pastor is somebody that tells you the mind of God. The mind of God. Uko hospital na wanya pneumonia. Na doctor ni kacho se kudi ice cream or a nice doctor. Kedida. Shampoo, I wanna see, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she,